Nordinu Shambal, di Zambi da Hombe dia, di Zambi da Nduma dia. Artur Pedro, Mbalele Mbalele.

0: Ibongile Paul Masango ngu matimo yawa.
1: Hai hai hai hai. Ingaruguli garo masapo ku putu chupas. Anye pe ku madali jatsimegide.

0: Ay, Pedro Guerra. E Pedro Guerra, che ci ha giocato con bella e drobe.
1: Es una mamma mia. Es robe, buona mia, buona chiquelle.